guardar. Luna, luna, tu non curiosar. Luna, luna, tu non far la sentinella. Ogni stella in ciel parla al mio cuore. Ogni stella in ciel parla al mio cuore.

Voglio cannelloni per me, sì per me. Un pochino te ne darò, sì per te. Triste la tua dieta, quasi tutto esclude. Quanti sacrifici. Dopo muscolini per me, sì per me. No, per lei davvero che lei provi.